0: biti glup.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
2: Italiana, allora lo sono, Vicky, come on!